del sol ed ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto